Angi ara gara la, angi ara gara la, angi ol giri, angi ara gara la, gurur.